temina zoeba kesa yo yolande mayasi nanu sindinga temina sentir bebe senzongo sasasi tantine mayasi.